sognoi sereni, o corri oi posar, furrune le, e lì che senti la me, o più l'emciuco tvar, sciomodau de me, ne verde che il marocco rende.

0: Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete pressa poco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva.
2: Un tale con aria giuliva, porgendo un'oliva, le chiese così:
0: una samba, por favor.
3: Oui, monsieur. Por favor.
4: Sì, signor.
3: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con el mi amor.
0: La Josephine la contentò e cantò pressa poco cosò.
5: J'ai des amours, mon pays est Paris. Paris, Paris. Paris, Paris.
6: Bravo.
5: Grazie, grazie. Io puoi changer la robe. Grazie.
0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
1: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
2: A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così:
0: una samba, por favor.
6: Sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano sambe cantarono all'incirca così:
7: tra le rose e le viole, una samba ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene, oggi non barca lì e mal sole.
6: Viva la bella, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
1: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
2: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così:
0: una samba, por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
6: Sì, signor.
2: Una samba, por favor. Por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta,

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

così, non parlar d'amor Mariù, la mia vita non sei tu. Questa notte al chiar di luna certo non verrò, parti pur se vuoi partire, tanto non mi fai soffrire, non portarmi tante rose, sia spinose o no, e se tu non scriverai,

la mia stella non sei tu, gira ancor gli occhioni blu. Se tu guardi i marinai, credi non morrò, la canzone della

0: qualche sito, gli darò del lei del tu. Se il mio amante o mio marito, non ti conosco più. Se Bertoldo, Bertoldino, cacasello, barba blu, hai la faccia del cretino, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Com'è fatto mio marito? Non mi ricordo più.
1: Spesso ad una radio rassomiglia il nostro cuor, basta appena un filo per ricevere l'amor, ma un'interferenza può spezzarle, allora tu perdi la pazienza, non capisci nulla più.
0: Se il tuo sposo fa l'Otello, gli dirai cosa vuoi tu, e gli canti il ritornello, non ti conosco più. Sarei stato mio marito? Non ricordo come fu. Tu sei morto e seppellito, io non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Come è fatto mio marito? Non mi ricordo più.